del fiuti a damaccia. Sei di buaccia una mutta mano, un del fiuti a damaccia.